Dobito erieg domme, mulle rauta on kotan, kidakao ero passing land, jetting land return. Dobitaler sulle cura si un rauta mun patan, ero paco dota galtalo, ceci la ciaceta. Au cazar lantolo ero tana lagi watoni ero pa. Guinci ce la naca mun sangla aven papa. Aca ero pa.

Mata ascolta su comincerò a vostra nuova di cuna un dubito e a conan il son d'ambitor. Cerva sangta o dubito le abisle turun marat fator tumca o so poeta zalera dolea ningalat cator. Io non te ne leghi cadere.